0: Prosper Clooney al Download Free Your Mind. Jamie Terranova in Aune con Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: At Nei Velodo.
1: Happy Monday.
0: Ecco. All right, Wayne.
2: Leta.
0: Ten stema.
1: Ma
0: io bezzalo. Ma shesh.
2: Ma shesh, deboli.
0: Buongiorno, Gvira, e Kambarra, ten sabu. Pal, Wayne. Ma io importax, nifmukom hafna na drukom ahna machine o kol.
1: Issa nirranka u flimkin.
0: Yes, intu ilas, intu tua sigla.
1: Kif nistaw,
0: sa. Għana ma kom salax, ra, għawnek, il-lum, nisidnu kom tip, għaw ma nanifdu pjaċir ħafna, tlaqna.